Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500/5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

poche antiche rotole dimenticate in una grotta possono cambiare la storia dell'umanità? Oppure facciamo la domanda in un altro modo. Basterebbe forse un piccolo sasso per riportare alla luce un segreto rimasto nascosto per secoli? Esistono tesori che non possono essere costruiti né da scrigni di oro né dalle imponenti mura di un palazzo. Rimangono immersi in un silenzio così profondo da essere dimenticati persino dal tempo, in attesa del giorno in cui qualcuno li ritroverà. Oggi lasciamo alle nostre spalle la brezza salmastra del Mediterraneo e ci dirigiamo verso il punto più basso della terra, nel cuore del deserto, tra le imponenti scogliere Kel Kumran sulle rive del Mar Morto. È il 1947, in una giornata scioccante, quando il sole sembra fondere le rocce e il tempo stesso pare rallentare. Un giovane pastore beduino palestinese della tribù Tamaria, Mohammed Eldi, si mette alla ricerca di un

una capra smarrita tra le rocce. Sale sulle colline, scruta le vallate, ma dell'animale non c'è traccia. A un certo punto nota l'apertura stretta e scura di una grotta su una parete rocciosa. Convinto che la capra possa essersi rifugiata lì dentro, raccoglie il coraggio e lancia un piccolo sasso nell'oscurità. Ma il suono che risuona dalla grotta non è il solito eco del deserto. È il rumore di un vaso di argilla che si frantuma. In quell'istante non si ruppe soltanto una giara, si splancò una delle più grandi porte della storia dell'archeologia. Entrando con timore nella grotta, Mohammed trova grandi giare della terracotta disposte una accanto all'altra. Al loro interno non c'erano né oro né pietre preziose, ma antichi rotoli avvolti in tessuti di lino e accuratamente scritti su un pergamena di pelle di casella. In un primo momento nessuno comprese il loro valore, in alcuni di quei manoscritti furono persino venduti per pochi dollari sul mercato antiquario. Ma quando gli studiosi iniziarono a decifrare quelle antiche scritture, il mondo della storia e della scienza fu profondamente rivoluzionato. Quella prima grotta fu soltanto l'inizio. Negli anni successivi furono scoperte altre 11 grotte nel cuore del deserto. E sapete che cosa custodivano? Circa 900 manoscritti e decine di migliaia di frammenti, scritti in ebraico, arameo e greco. Questi testi erano rimasti conservati per quasi 2000 anni nel clima arido del deserto, protetti all'interno della giara di argilla. Che cosa contenevano? Perché suscitarono tanto clamore? Tra quei rotoli figuravano le più antiche copie conosciute di libri della Bibbia, tra cui il libro di Isaia, i Salmi e numerosi testi profetici. Ma non solo. Vi erano anche calendari, preghiere, regole della comunità e testimonianze della vita quotidiana delle persone che li avevano redatti. Era come un frammento di vita di 2000 anni fa fosse rimasto immobile nel tempo. Ma chi erano gli autori di questi manoscritti? La misteriosa comunità di Qumran, identificata dalla maggior parte degli storici con le Essene, aveva scelto di ritrarsi nel deserto, lontano dalla corruzione politica e religiosa della Gerusalemme del tempo. Vivevano dedicandosi interamente alla preghiera, alla purificazione spirituale e alla copiatura dei testi sacri, trascrivendo instancabilmente manoscritti giorno dopo giorno. Quando nel 68 d.C. l'avanzata dell'esercito romano minacciò la regione, la comunità comprese che il pericolo era imminente. Non cercò di salvare ricchezza o beni materiali, affidò invece alle giare di argilla ciò che ritenevano più prezioso, le proprie parole, la propria fede e la propria memoria. Gli uomini scomparvero dalla storia, ma ciò che avevano custodito continuò a sopravvivere nel cuore della terra palestinese. Ancora oggi l'avventura archeologica di Qumran non è terminata. Nei laboratori di ricerca il lavoro continua senza sosta. Gli scienziati determinano l'età dei manoscritti attraverso la datazione al radiocarbonio, mentre gli esperti di paleografia ne studiano la scrittura per stabilirne la cronologia. Persino i frammenti ormai anneriti e quasi illeggibili vengono decifrati grazie all'imaging multispettrale e agli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono di ricomporre, pezzo dopo pezzo, un immenso puzzle della storia. Perché questa scoperta è così importante? Perché questi rotoli raccontano direttamente la storia delle tradizioni religiose, dell'evoluzione della lingua e della scrittura e delle tecniche di conservazione del mondo antico, colmando un vuoto di circa 2000 anni. Ed è proprio qui che emerge un tema di grande attualità. Secondo numerosi osservatori, la propaganda israeliana contemporanea tende talvolta ad utilizzare antiche scoperte archeologiche come queste per sostenere rivendicazioni politiche moderne, presentandole come prova di una continuità storica funzionale
a legittimare l'occupazione.

occupazione e l'attuale presenza politica. La realtà, tuttavia, è ben più complessa. I manoscritti di Qumran non rappresentano uno strumento di legittimazione politica contemporanea, ma costituiscono un patrimonio universale lasciato da una comunità che visse in queste terre oltre 2000 anni fa. Ogni lettera emersa da quei rotoli non appartiene a una narrazione politica moderna, bensì testimonia la profondità storica, il carattere multiculturale e l'antichità della Palestina come culla di civiltà. L'archeologia non dovrebbe servire a giustificare la controversia dal presente, ma a comprendere il passato nel contesto della propria epoca. A volte gli esseri umani non custodiscono i loro tesori più preziosi in scrigni di oro, ma nel silenzio di una grotta. Perché alcuni tesori non vengono scritti soltanto per essere letti, ma per essere ritrovati un giorno e continuare a guidare l'umanità. Alcune città vengono ricordate per le loro pietre, altre per le loro mura. Alcune civiltà invece diventano immortali grazie alle parole che hanno lasciato in eredità. I rotoli custoditi nelle grotte di Qumran ci ricordano che talvolta l'uomo affida il proprio passato alla terra. Ma sotto il suolo della Palestina non riposano soltanto antichi manoscritti. Vi sono città sovrapposte, antiche strade, gallerie dimenticate e civiltà stravicate che attendono ancora di essere raccontate. Nel prossimo episodio lasceremo le grotte per scendere nel sottosuolo di Gerusalemme. Cercheremo di rispondere a una domanda affascinante: quante città possono essere nascoste sotto una sola città? Vi accompagneremo in un viaggio tra tunnel, antiche strade e strati archeologici accumulati nel corso di migliaia di anni. Arrivederci al prossimo episodio, dove esploreremo la silenziosa storia nascosta sotto le pietre. A presto! Palestina, le origini e le storie nascoste.

Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di mercoledì 12 agosto a cura della redazione italiana TRT. L'Iran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non porranno fine alle ostilità contro il paese e i suoi alleati regionali e non sbloccheranno i fondi iraniani congelati. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Mohsen Rezaei, ha stabilito queste condizioni nel corso di un colloquio con l'ambasciatore cinese. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito di non fidarsi di Teheran, assicurando che Washington mantiene il pieno controllo sulla strategica via d'acqua. La Turchia ha condannato con fermezza la dichiarazione della Colombia volta a legittimare l'occupazione israeliana delle alture del Golan, definendola una grave violazione del diritto internazionale. Il Ministero degli Esteri di Ankara ha ribadito che la regione è parte integrante del territorio siriano, richiamando la risoluzione 497 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I diplomatici turchi hanno sollecitato la comunità internazionale ad agire contro l'occupazione israeliana, confermando il pieno sostegno del paese alla sovranità e all'integrità territoriale della Siria. Venezuela e Israele hanno raggiunto un accordo per il ripristino delle relazioni consolari a 17 anni dall'interruzione dei rapporti diplomatici decisa da Caracas a seguito dell'offensiva militare israeliana a Gaza dal 2008 e 2009. L'intesa è stata siglata al termine dei recenti colloqui tra i rispettivi ministri degli esteri e prevede la creazione di un meccanismo per la ripresa dei servizi consolari. La svolta giunge a pochi mesi dalla cattura dell'ex leader venezuelano Nicolás Maduro nel corso di un'operazione militare statunitense che ha portato all'insediamento di Delcy Rodríguez come presidente ad interim. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Sana, un tribunale di Damasco ha condannato alla pena di morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad e suo fratello Maher, ritenendoli responsabili di crimini contro l'umanità e altri gravi reati. La pena capitale è stata inflitta anche all'ex capo della sicurezza di Dara, Atef Najib, e ad altri 6 imputati. I giudici hanno riconosciuto Bashar al-Assad colpevole in qualità di vertice decisionale di reati che includono omicidio, tortura e detenzione arbitraria. Secondo quanto rilevato dal Center for the Study of Organized State, dopo la vittoria di Abdul al-Sayed alle primarie democratiche per il Senato dal Michigan, i post islamofobi sui social media contro il candidato sono aumentati di quasi 20 volte. I ricercatori hanno registrato una media di 3.099 post islamofobi al giorno nella settimana successiva alla sua affermazione, a fronte dei 150 5 giorni ieri rilevati prima dalle primarie. Secondo l'organizzazione di monitoraggio, la gran parte degli attacchi consisteva in discorsi d'odio, islamofobi, teorie del complotto e insulti rivolti alla sua identità musulmana, anziché critiche relative alle sue posizioni politiche. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Pochi antichi rotoli dimenticati in una grotta possono cambiare la storia dell'umanità? Oppure facciamo la domanda in un altro modo. Basterebbe forse un piccolo sasso per riportare alla luce un segreto rimasto nascosto per secoli? Esistono tesori che non possono essere custoditi né da scrigni di oro né dalle imponenti mura di un palazzo. Rimangono immersi in un silenzio così profondo da essere dimenticati persino dal tempo, in attesa del giorno in cui qualcuno li ritroverà. Oggi lasciamo alle nostre spalle la brezza salmastra del Mediterraneo e ci dirigiamo verso il punto più basso della terra, nel cuore del deserto, tra le imponenti scogliere Kerguman sulle rive del Mar Morto. È il 1947, in una giornata sfocante, quando il sole sembra fondere le rocce e il tempo stesso pare rallentare. Un giovane pastore beduino palestinese della tribù Tamaria, Mohammed Eldib, si mette alla ricerca di una capra smarrita tra le rocce. Sale sulle colline, scruta le vallate, ma dell'animale non c'è traccia. A un

Certo punto nota l'apertura stretta e scura di una grotta su una parete rocciosa. Convinto che la capra possa essersi rifugiata lì dentro, raccoglie il coraggio e lancia un piccolo sasso nell'oscurità. Ma il suono che risuona dalla grotta non è il solito eco del deserto. È il rumore di un vaso di argilla che si frantuma. In quell'istante non si ruppe soltanto una giara, si spalancò una delle più grandi porte della storia dell'archeologia. Entrando con timore nella grotta, Mohammed trova grandi giare della terracotta disposte una accanto all'altra. Al loro interno non c'erano né oro né pietre preziose, ma antichi rotoli avvolti in tessuti di lino e accuratamente scritti su una pergamena di pelle di casella. In un primo momento nessuno comprese il loro valore e alcuni di quei manoscritti furono persino venduti per pochi dollari sul mercato antiquario. Ma quando gli studiosi iniziarono a decifrare quelle antiche scritture, il mondo della storia e della scienza fu profondamente rivoluzionato. Quella prima grotta fu soltanto l'inizio. Negli anni successivi furono scoperte altre 11 grotte nel cuore del deserto. E sapete che cosa custodivano? Circa 900 manoscritti e decine di migliaia di frammenti, scritti in ebraico, arameo e greco. Questi testi erano rimasti conservati per quasi 2000 anni nel clima arido del deserto, protetti all'interno della giara di argilla. Che cosa contenevano? Perché suscitarono tanto clamore. Tra quei rotoli figuravano le più antiche copie conosciute di libri della Bibbia, tra cui il libro di Isaia, i Salmi e numerosi testi profetici. Ma non solo, vi erano anche calendari, preghiere, regole della comunità e testimonianze della vita quotidiana delle persone che li avevano redatti. Era come un frammento di vita di 2000 anni fa fosse rimasto immobile nel tempo. Ma chi erano gli autori di questi manoscritti? La misteriosa comunità di Qumran, identificata dalla maggior parte degli storici con le Essene, aveva scelto di ritrarsi nel deserto, lontano dalla corruzione politica e religiosa della Gerusalemme del tempo. Vivevano dedicandosi interamente alla preghiera, alla purificazione spirituale e alla copiatura dei testi sacri, trascrivendo instancabilmente manoscritti giorno dopo giorno. Quando nel 68 d.C. l'avanzata dell'esercito romano minacciò la regione, la comunità comprese che il pericolo era imminente. Non cercò di salvare ricchezza o beni materiali, affidò invece alle giare di argilla ciò che ritenevano più prezioso, le proprie parole, la propria fede e la propria memoria. Gli uomini scomparvero dalla storia. Ma ciò che avevano custodito continuò a sopravvivere nel cuore della terra palestinese. Ancora oggi l'avventura archeologica di Qumran non è terminata. Nei laboratori di ricerca il lavoro continua senza sosta. Gli scienziati determinano l'età dei manoscritti attraverso la datazione al radiocarbonio, mentre gli esperti di paleografia ne studiano la scrittura per stabilirne la cronologia. Persino i frammenti ormai anneriti e quasi illeggibili vengono decifrati grazie all'imaging multispettrale e agli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono di ricomporre pezzo dopo pezzo un immenso puzzle della storia. Perché questa scoperta è così importante? Perché questi rotoli raccontano direttamente la storia delle tradizioni religiose, dell'evoluzione della lingua e della scrittura e delle tecniche di conservazione del mondo antico, colmando un vuoto di circa 2000 anni. Ed è proprio qui che emerge un tema di grande attualità. Secondo numerosi osservatori, la propaganda israeliana contemporanea tende talvolta ad utilizzare antiche scoperte archeologiche come queste per sostenere rivendicazioni politiche moderne, presentandole come prova di una continuità storica funzionale a legittimare l'occupazione e l'attuale presenza politica. La realtà, tuttavia, è ben più complessa.
I manoscritti di Qumran non rappresentano uno strumento

legittimazione politica contemporanea, ma costituiscono un patrimonio universale lasciato da una comunità che visse in queste terre oltre 2000 anni fa. Ogni lettera emersa da quei rotoli non appartiene a una narrazione politica moderna, bensì testimonia la profondità storica, il carattere multiculturale e l'antichità della Palestina come culla di civiltà. L'archeologia non dovrebbe servire a giustificare la controversia dal presente, ma a comprendere il passato nel contesto della propria epoca. A volte gli esseri umani non costituiscono i loro tesori più preziosi in scrigni di oro, ma nel silenzio di una grotta. Perché alcuni tesori non vengono scritti soltanto per essere letti, ma per essere ritrovati un giorno e continuare a guidare l'umanità. Alcune città vengono ricordate per le loro pietre, altre per le loro mura. Alcune civiltà invece diventano immortali grazie alle parole che hanno lasciato in eredità. I rotoli custoditi nelle grotte di Qumran ci ricordano che talvolta l'uomo affida il proprio passato alla terra. Ma sotto il suolo della Palestina non riposano soltanto antichi manoscritti. Vi sono città sovrapposte, antiche strade, gallerie dimenticate e civiltà stravicate che attendono ancora di essere raccontate. Nel prossimo episodio lasceremo le grotte per scendere nel sottosuolo di Gerusalemme. Cercheremo di rispondere a una domanda affascinante: quante città possono essere nascoste sotto una sola città? Vi accompagneremo in un viaggio tra tunnel, antiche strade e strati archeologici accumulati nel corso di migliaia di anni. Arrivederci al prossimo episodio, dove esploreremo la silenziosa storia nascosta sotto le pietre. A presto! Palestina, le origini e le storie nascoste.

Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di mercoledì 12 agosto a cura della redazione italiana TRT. L'Iran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non porranno fine alle ostilità contro il paese e i suoi alleati regionali e non sbloccheranno i fondi iraniani congelati. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Mohsen Rezaei, ha stabilito queste condizioni nel corso di un colloquio con l'ambasciatore cinese. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito di non fidarsi di Teheran, assicurando che Washington mantiene il pieno controllo sulla strategica via d'acqua. La Turchia ha condannato con fermezza la dichiarazione della Colombia volta a legittimare l'occupazione israeliana dalle alture del Golan, definendola

ribadito che la regione è parte integrante del territorio siriano, richiamando la risoluzione 497 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I diplomatici turchi hanno sollecitato la comunità internazionale ad agire contro l'occupazione israeliana, confermando il pieno sostegno del paese alla sovranità e all'integrità territoriale della Siria. Venezuela e Israele hanno raggiunto un accordo per il ripristino delle relazioni consolari a 17 anni dall'interruzione dei rapporti diplomatici decisa da Caracas a seguito dell'offensiva militare israeliana a Gaza dal 2008 e 2009. L'intesa è stata siglata al termine dei recenti colloqui tra i rispettivi ministri degli esteri e prevede la creazione di un meccanismo per la ripresa dei servizi consolari. La svolta giunge a pochi mesi dalla cattura dell'ex leader venezuelano Nicolás Maduro nel corso di un'operazione militare statunitense che ha portato all'insediamento di Delcy Rodríguez come presidente ad interim. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Sana, un tribunale di Damasco ha condannato alla pena di morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad e suo fratello Maher, ritenendoli responsabili di crimini contro l'umanità e altri gravi reati. La pena capitale è stata inflitta anche all'ex capo della sicurezza di Dara, Atef Najib, e ad altri 6 imputati. I giudici hanno riconosciuto Bashar al-Assad colpevole in qualità di vertice decisionale di reati che includono omicidio, tortura e detenzione arbitraria. Secondo quanto rilevato dal Center for the Study of Organized State, dopo la vittoria di Abdul al-Sayed alle primarie democratiche,

Media di 3.099 post islamofobi al giorno nella settimana successiva alla sua affermazione, a fronte dei 155 giorni ieri rilevati prima dalle primarie. Secondo l'organizzazione di monitoraggio, la gran parte degli attacchi consisteva in discorsi d'odio islamofobi, teorie del complotto e insulti rivolti alla sua identità musulmana, anziché critiche relative alle sue posizioni politiche. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere l'acqua e sal. Buona giornata a tutti, a domani!